che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione?